altro che noi. Me ricordo soprattutto quando non ne ho. Contasi denaro altro che.

dico io, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo quando c'ho il mal di stomaco?

0: SRF 1.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza